0: Ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: En Canarias.
2: Es la hora 1:33 minutos.
3: È 1:33 minuti.

i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: en Canarias.
1: Es la hora 2:32 minutos.
2: Sono le 2:32 minuti.

0: Salima.
1: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:32 minutos.
2: Sono le 6:32 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Sono 6 morti accertati e 34 i feriti per l'incidente che ha coinvolto un autobus, un camper e due auto, avvenuto domenica sera sulla strada Terni-Rieti. A fare il punto sulla tragedia, la presidente della regione Umbria, Stefania Proietti, che ha parlato di uno scenario di guerra. La presidente ha spiegato che il bus coinvolto nell'incidente trasportava turisti alla cascata delle Marmore. Sul tema dei migranti, l'Unione Europea si dice pronta a valutare le proposte sugli hub europei di rimpatrio in paesi terzi. L'Italia è tra i paesi che stanno spingendo con maggiore decisione. Il tema sarà al centro della riunione di domani, primo banco di prova per verificare il sostegno politico all'iniziativa. Donald Trump sospende i pesanti attacchi americani pianificati nel weekend contro l'Iran. Lo stop è maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran, di ritorno domenica sera dal suo campo da golf nel New Jersey. Prosegue l'ondata di caldo anomalo che sta imperversando sull'Italia. Oggi su 27 città monitorate, 25 sono in allerta massima. A quelle di ieri, da oggi si aggiungono anche Ancona e Bari. Lo sport: mondiali di nuoto di Parigi, arriva la terza medaglia d'oro per l'Italia dopo la vittoria in coppia con Matteo Santoro. Chiara Pellacani fa il bis e vince anche nel singolo femminile da un metro. Azzurra trionfa in solitaria col punteggio di 298.90 davanti a Svizzera e Gran Bretagna. È tutto, a più tardi.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana di agosto. Ariete, energia e ottimismo sono le parole d'ordine per voi oggi. Nuove opportunità di viaggio o di studio possono presentarsi, offrendovi nuove prospettive. Amore e avventura vanno di pari passo, rendendo questa giornata indimenticabile. Toro, la prudenza e la determinazione vi porteranno a riconsiderare alcune delle vostre strategie a lungo termine, sia in campo professionale che personale. È un buon momento per fare investimenti, sia emotivi che finanziari. Gemelli, la vostra natura innovativa vi guida verso nuove scoperte creative. Nel lavoro questo potrebbe significare l'adozione di nuove tecnologie o metodologie. L'amore vi sorride con possibilità di incontri stimolanti. Cancro, sensibilità e intuizione sono al massimo oggi, permettendovi di comprendere profondamente le esigenze di chi vi sta intorno. Questa capacità vi sarà utile sia al lavoro che in famiglia, dove il vostro sostegno sarà molto apprezzato. Leone, qualcosa potrebbe non andare come previsto oggi e tra tensioni personali e imprevisti nel lavoro vi sembrerà di combattere contro tutto e tutti. In questi casi mantenere la calma è essenziale. Vi servono sangue freddo e tanta pazienza. Vergine, la stanchezza accumulata si fa sentire e il contrasto tra doveri quotidiani e sogni di evasione potrebbe generare un po' di confusione interiore. Cercate di prendervi più tempo possibile per rallentare e riposare. Bilancia, avete diritto a vivere l'estate in modo sereno, senza ansie o corse contro il tempo. E allora delegate, accettate l'aiuto di chi vi vuole bene e non isolatevi. La vita è vostra e va vissuta secondo le vostre inclinazioni e passioni. Scorpione, qualche critica o una notizia sgradita potrebbero abbattervi più del dovuto. In questi casi cercate di non chiudervi in voi e di non prendere tutto sul personale. Il vostro corpo lancia segnali chiari, ascoltatelo e rispettate i suoi ritmi. Sagittario, a chi si sente sempre un passo indietro rispetto agli altri, smettete di confrontarvi. Ognuno ha il proprio ritmo e il proprio tempo e i vostri sono perfetti così come sono. Concentratevi su ciò che avete e su ciò che siete. Capricorno, siete in un momento di passaggio, qualcosa non gira come vorreste, ma proprio da questa difficoltà potrebbe nascere una svolta. All'orizzonte si profila un cambiamento significativo, capace di influire sul vostro percorso. Acquario, state vivendo un'estate intensa e movimentata, anche se dentro di voi cresce il desiderio di staccare la spina. Le giornate piene e le responsabilità vi pesano un pochino, ma non lasciate che lo stress rovini il vostro umore. Pesci, siete degni d'amore, anche se vi hanno fatto credere il contrario. Le cicatrici non vi rendono meno belli, ma più veri. Non cercate di piacere a tutti, piacete innanzitutto a voi. Oggi vi saluto con le parole di Thomas Dreyer. Non puoi accrescere la pace e la buona volontà nel mondo se non riesci a creare un'atmosfera di armonia e amore dove vivi e lavori. Ciao a tutti e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
0: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: took a pill and had a dream.
1: Yo también.

0: tutti amici del Comedy Radio Show e ben ritrovati in una nuova puntata. Ridendo e scherzando siamo arrivati a lunedì 3 agosto, incredibile. Ciao Cecilia.
1: Ciao carissima, come stai?
0: Bene, mamma mia, agosto, cioè
1: moglie mia, non ti conosco.
0: No, ma più che altro mo tra un po' è Natale, cioè è un casino, qui non si può fare così, ragazzi.
1: Tra un po' arriva Maria Carey.
0: Allora, che cosa facciamo oggi? Per il capitolo strano ma vero, curiosità dal mondo animale, quindi uno strano ma vero Natural Edition, quindi cose strane ma che realmente sono accadute o accadono, parleremo di ovviamente qualcosa che riguarda gli animali, una sorta di accento che hanno le capre.
1: Ah,
0: hai visto che noi ne parliamo sempre dei dialetti, delle lingue, ma anche le capre hanno una lingua tutta loro, tra poco ne parliamo. Tu invece che cosa
1: visto
0: ci
1: che
0: hai portato?
1: Stiamo parlando di animali, parleremo degli insetti maledetti dell'estate, quindi delle zanzare.
0: Oh, mamma.
1: Che sono collegate anche alla birra.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Va bene. E poi concluderemo con hashtag flap and roll, il meglio del peggio del mondo del web, cose successe in terapia. Tu sei mandata in terapia.
1: Ci sto andando.
0: Ecco, brava. Poi magari no, le tue non ce le racconti, però andiamo a prendere dal mondo del web diverse esperienze dei nostri ascoltatori.
2: Kalima, Radio Kalima.

0: comincia ufficialmente la puntata di oggi. Siamo nei primi giorni di agosto e comincia anche la settimana del Comedy Radio Show con la rubrica Strano ma vero, cose assurde che però realmente accadono o che realmente esistono dal mondo animale quest'oggi. Quindi Natural Edition, vi parlerò di capre e di accenti.
1: Bene.
0: Gli studi hanno mostrato che le capre sviluppano una sorta di accento nel loro belato a seconda del gruppo sociale e della zona in cui vivono.
1: Ah, quindi molto interessante questo.
0: Tipo una capra di Palermo dice tipo così, no? Invece una capra di Milano fa secondo me, non lo so, adesso andiamo a capire. Comunque i ricercatori hanno osservato che le capre cresciute insieme tendono a emettere suoni più simili tra loro rispetto alle capre appartenenti ad altri gruppi. Cioè è proprio una cosa naturale, un istinto naturale, e non si tratta di un accento come quello romano milanese, io adesso prima scherzavo, ecco. Però sono variazioni nel tono, nel ritmo e nelle caratteristiche dei richiami vocali che fanno la differenza. Ma da che mondo è mondo, da che la natura esiste, il linguaggio prima delle parole era fatto di suoni, e quindi in realtà a me questa cosa non mi stupisce, non so perché proprio le capre, però in effetti come dire, è un fenomeno simile a quello osservato in

0: alcuni uccelli, cetacei, persino in altri mammiferi sociali, non lo fanno solo le capre. In pratica una capra che cresce in un allevamento in una certa regione può parlare in modo leggermente diverso da una capra cresciuta da un'altra parte, perché proprio impara e adatta i propri versi al gruppo con cui vive.
1: Sai che cosa mi incuriosisce, Alessandra? Anche quando, non so, ad esempio, come si dice qui in Italia il verso del cane?
0: Il verso del cane, l'abbaio.
1: Ma come fai tu?
0: Bau. Bau oppure wuff wuff.
1: Invece in Spagna wow wow.
0: Ah, vedi?
1: Quindi anche lì dipende che da una parte all'altra del mondo.
0: C'è un'altra cosa degli spagnoli, sì? Dimmi se è vero. Nello scrivere ha ha ha ha nei messaggi, voi scrivete ya ya ya con la J.
1: Esatto.
0: E noi lo leggiamo ya ya ya ya ya, ma non è così.
1: Esatto.
0: Vabbè, comunque il linguaggio è sempre molto affascinante, che sia animale, che sia umano, proprio il linguaggio è qualcosa, secondo me, di profondamente radicato nel tempo, che cambia nel tempo e che dice molto su di noi, che non smetterà mai di affascinarmi.
1: Di stupirci. Mm-hmm.

0: quest'oggi, dopo aver scoperto che le capre hanno i loro dialetti, no scherzo, però comunque la scienza dice che le capre, come altri animali, hanno il loro modo di belare anche in base alla zona dove stanno, le capre con cui crescono e vivono, insomma si parlava di linguaggio. Andiamo a leggere i messaggi dei nostri amici del Comedy. Martina ci dice: quindi esistono capre con l'accento romano, napoletano e milanese? Adesso bisogna di sentirle tutte. Ovviamente no, ma scherzavamo, però io ho detto che la capra di Palermo fa menchia.
1: Quanto sei brava.
0: Oppure la capra spagnola come potrebbe fare?
1: Venga.
0: Oppure potrebbe fare oddio, non mi viene in mente una parola spagnola. Boh, no, non sai, questa è roba tua, io non ce la posso fare. Vabbè, mi verrà in mente. Davide invece dice: pensavo di aver sentito tutto nella vita, invece oggi scopro che anche le capre hanno il dialetto. Davide, siamo in due. Federica, concludiamo con lei, che ci scrive: immaginate una riunione tra capre di regioni diverse che non si capiscono tra loro. Fantastico, siete fantastici voi, grazie dei vostri messaggi.
1: Comunque secondo me una capra spagnola direbbe: bellotti.
0: Vedi, l'abbiamo trovata.

0: En Canarias.
1: Es la hora 7:31 minutos.
2: Sono le 7:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Donald Trump sospende i pesanti attacchi americani pianificati nel weekend contro l'Iran sulle pressioni di alleati del Golfo e mediatori più propensi alla diplomazia che alla guerra. Convinti che c'è un accordo su Hormuz e ci sarà un patto sulla denuclearizzazione nell'ambito di colloqui che riprenderanno con Teheran già nel pomeriggio. Ieri gli attacchi ucraini contro la Russia hanno causato almeno 9 morti, mentre quelli russi contro l'Ucraina ne hanno provocati almeno 5. Campo largo diviso intanto dal 13° pacchetto di armi a Kiev, con Conte che annuncia il no del Movimento 5 Stelle, aprendo lo scontro con il PD. A largo di Pantelleria la Marina italiana aborda una petroliera della flotta Ombra di Mosca. Dopo la crisi di Ceuta, l'Unione Europea valuta hub per il rimpatrio dei migranti lungo le rotte tradizionali. La proposta, modello Albania, verrà portata dall'Italia al Consiglio Europeo di domani. Le strutture dovrebbero essere ospitate in paesi come Uganda e Montenegro. Resta però il nodo fondi europeo. Un autobus che c'entra un camper e 3 auto che non riescono a evitare i 2 mezzi. La tragica carambola ha causato la morte di 6 persone e il ferimento di altre 34 sulla superstrada Terni-Rieti in località Colli sul Velino, al confine tra Lazio ed Umbria. Sulla zona la visibilità era ridotta a causa di un nubifragio. 6 dei feriti sono in codice rosso e altri 2 in condizioni critiche. Siamo allo sport. Chiara Pellacani agli europei di nuoto di Parigi conquista 2 ori nei tuffi, portandole a 3 in totale in queste edizione del torneo continentale. La 24enne romana si è imposta nel trampolino da 1 metro e nel sincro misto da 3 metri insieme a Matteo Santoro. Ed è tutto, a più tardi.

0: so se questa amicizia appena nata finirà quest'oggi con questa affermazione che tu hai fatto.
1: Non penso.
0: La nostra Sessi ci dice di non odiare le zanzare. Volentieri, è molto difficile, cercheremo di non farlo, ma spiegaci il perché.
1: Allora, prima parliamo del perché, magari siete in una comitiva di persone e agli altri non pizzicano, ma a voi sì.
0: Ma è vera la storia del sangue dolce?
1: Beh, sembra di no, non solo il sangue dolce. La scienza dice che siete solo delle ciminiere di anidride carbonica e calore. Sì, è proprio così. Quindi praticamente succede che è tutta una questione anche del profumo, dell'odore e questa anidride carbonica che noi emaniamo dalla nostra pelle. Invece, per quel che riguarda la birra, sembra che il bere birra attira di più alle zanzare, perché sudi di più, automaticamente si crea più anidride carbonica, okay, e la tua pelle diventa molto più dolce.
0: Soprattutto quando la digerisci, la birra fa l'anidride carbonica.
1: Sì. Invece il fatto di amare le zanzare è perché, allora, prima di tutto dovete sapere che sono principalmente le zanzare femmine quelle che sono malditas.
0: Ma sai che io l'ho scoperto qualche giorno fa? Cioè non lo sapevo, sono arrivata a 34 anni a non sapere, pensavo che tutte le zanzare pungessero, invece solo le femmine lo fanno.
1: Esatto, invece ci sono tantissime specie, no? Ci stanno i maschi o anche delle zanzare molto molto piccoline, ok? Che sono innocue, non è che ci pizzicano, però dobbiamo amarle, sai per quale motivo? Perché loro sono le principali impollinatrici del cacao. Quindi se noi abbiamo il cioccolato adesso
0: è grazie a loro.
1: È grazie a loro, perché praticamente in un ecosistema dove c'è il cacao le api non riuscirebbero a impollinare, capito?
0: Certo, quindi direi che allora, per le zanzare forse l'eccezione la posso fare. Le api, che so essere importantissime per il nostro ecosistema, io però c'ho proprio paura, ma una paura, sono apofobica, che non esiste, ma è così.

0: Lunedì 3 agosto 2026 la Chiesa ricorda Santa Lidia di Filippi. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: l'invidia è come un granello di sabbia, piccolo eppure in grado di accecare. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nell'anno 8 in Dalmazia l'esercito romano di Tiberio sconfiggeva gli Illiri in rivolta. Il capo dei Breuci però veniva catturato da quello dei Desiziati, segno che la ribellione non era sedata. Nel 1492 Cristoforo Colombo partiva per il primo viaggio a ovest verso le Indie, salpando da Palos con tre caravelle. Nel 1778 a Milano si inaugurava il Teatro alla Scala, progettato da Giuseppe Piermarini. Nel 1829 all'Académie d'Opéra di Parigi, prima assoluta per il Guglielmo Tell di Gioacchino Rossini. 90 anni fa, nel 1936, l'afroamericano Jesse Owens conquistava l'oro nei 100 metri piani alle Olimpiadi di Berlino. E nel 1952 il pilota della Ferrari Alberto Ascari vinceva il Gran Premio di Germania di Formula 1, avvicinandosi alla conquista del mondiale. Nel 1962 i minatori italiani, impegnati nella realizzazione del tunnel del Monte Bianco, completavano la propria metà dell'opera di scavo con 11 giorni di anticipo sulle squadre francesi. Nel 1975 entrava in commercio Pong, il ping pong elettronico da collegare al televisore, era il primo videogioco casalingo. Nel 1993, dopo il referendum che ha introdotto il sistema misto, l'Italia varava la nuova legge elettorale messa a punto da Sergio Mattarella, genericamente chiamata con il nomignolo di Mattarellum. Nel 2004 riapriva ai visitatori la base della Statua della Libertà a New York, chiusa dopo gli attentati dell'11 settembre 2001. E nel 2020 a Genova si inaugurava il nuovo viadotto Genova-San Giorgio, realizzato su un progetto donato da Renzo Piano dopo il crollo del Ponte Morandi di 2 anni prima. Sono nati il 3 agosto. Nel 1924 il giornalista e scrittore Piero Ottone. Nel 1941 il ginnasta oro olimpico Franco Menichelli, scomparso nel gennaio scorso. Nel 1944 il manager Vito Gamberale e nel 1950 il regista John Landis. Inoltre nascevano oggi anche i giornalisti Augusto Minzolini e Giorgio Terruzzi nel 1958, il rapper Bassi Maestro nel 1953, la principessa di Monaco Charlotte Casiraghi nel 1986 e Valeria Solesin, vittima dell'attentato a Bataclan di Parigi del 2015, nata in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per il 3 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Calima. La radio en Canarias.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.

0: parliamo di zanzare, di birra, perché a quanto pare chi beve birra attira le zanzare. E no, a parte gli scherzi, sono attirate dall'anidride carbonica e anche da quello che emaniamo dalla nostra pelle, quindi
1: infatti
0: è impercettibile al nostro occhio, ma sicuramente la zanzara se ne accorge in base all'odore, eccetera. Zanzare che sono importantissime per esempio per il cacao, ci raccontava Cecilia.
1: Meraviglia
0: sto cacao, meraviglia. E abbiamo dei consigli per queste zanzare, per affrontare, per sopravvivere alle zanzare d'estate prima di andare ai messaggi per caso?
1: Allora, abiti larghi, repellenti, insomma soprattutto quelli che vanno bene sono quelli che sono chiari, perché dicono che gli oscuri attirano di più le zanzare.
0: Ok.
1: Dopodiché non vi spalmate creme troppo dolci, perché anche quelle attirano.
0: Diventate un banchetto perfetto.
1: Esatto.
0: Cioè la merenda delle zanzare.
1: E un'altra cosa, magari evitate l'alcol, sia la birra che anche delle bevande molto molto zuccherine,
0: ecco,
1: perché automaticamente cambia un po', insomma, la pelle, quindi
0: insomma
1: vengono là con la cannuccia.
0: È difficile come al solito sopravvivere alle zanzare, però che dobbiamo fare? Non è che l'estate può essere solo cose belle, mare, spiagge, eccetera. Andiamo ai messaggi dei nostri amici del
1: Marco Candy. Scrive: sentite, io ho appena scoperto questa storia del cioccolato e sono sotto shock, ma se io mi spalmassi direttamente della Nutella sulle gambe per corromperle, dite che mi pungono lo stesso o mi considerano un collega?
0: Allora, intanto, che immagine obbrobriosa, posso dire. Come si chiama l'amico nostro?
1: Si chiama Marco,
0: che schifo, posso dire.
1: Poi con questo caldo, tutta la Nutella
0: sicuramente
1: addosso.
0: Marco è anche peloso, non sono sicura di questo.
1: Ma...
0: vabbè, Marco, ti vogliamo bene lo stesso, passiamo oltre.
1: Jessica dice: stasera ho il primo appuntamento con un ragazzo che mi piace da matti. Avevamo programmato un aperitivo all'aperto.
0: Poi era Marco e si spalmava la Nutella e non ci esco più. No, scherzo.
1: Ha detto: ma io ho il terrore delle zanzare. Se lo convinco a bere 3 birre mentre io prendo un'acqua tonica, dite che la mia firma olfattiva sparisce e si concentrano solo su di lui.
0: Hai capito? Cioè, la nostra amica ancora ci deve uscire con questo, già lo usa come cavia.
1: Mazza,
0: ma io vi adoro.
1: È cattiva. Radio Calima.
2: ¡Qué hambre! Me gustaría comer algo bueno y sabroso sin gastarme mucho.
3: Al Cotillo Fuerteventura está la Pizzería Marameo. Es una pizzería donde las pizzas están hechas de manos expertas según la tradición italiana.
2: ¿Hacen solo la pizza?
3: No, hacen también lasaña vegetariana, boscayola y la clásica boloñesa, con porciones realmente exageradas. Y luego el tiramisú es el más rico de la isla.
2: ¡Estupendo! ¿Y dónde está?
3: La Pizzería Marameo se encuentra en calle 3 de Abril, a la entrada del Cotillo, y está abierto todos los días, almuerzo y cena.
2: Llamo al 928-53 388-16 para reservar una mesa o para llevarme una pizza a casa.

l'appuntamento con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Quest'oggi cose successe in terapia.

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:30 minutos.
2: Sono le 8:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Con l'Iran c'è un accordo su Hormuz e ci sarà un patto sulla denuclearizzazione, assicura il presidente americano Trump, annunciando che le discussioni inizieranno da oggi. Il petrolio cede subito oltre il 4%. Le conversazioni avute con Arabia, Emirati, Qatar e Iran hanno spinto Trump a revocare quello che sarebbe stato un attacco massiccio contro Teheran, ha spiegato il presidente americano. La cronaca: una donna è stata accoltellata nel bresciano all'esterno di un centro commerciale. Ad aggredirla l'ex marito, con il quale aveva discusso due ore prima della gestione dei figli minorenni. La donna indiana di 38 anni era con i figli, appunto, ed un'amica anch'essa ferita. Soccorsa da alcuni passanti, è stata ricoverata in gravi condizioni in ospedale. L'uomo pakistano 46enne è stato fermato dalla polizia. Un 43enne è stato arrestato per l'omicidio. Con l'auto ha travolto e ucciso quello che credeva essere un rivale in amore. È accaduto a Somma Lombardo Varese. La vittima è un 36enne che si era fermato a dare indicazioni stradali all'ex dell'uomo, una donna di 39 anni, con cui l'omicida doveva incontrarsi. Vedendoli insieme, ha investito il 36enne che era in sella ad uno scooter, uccidendolo sul colpo. L'Italia si prepara a presentare all'Unione Europea una proposta per estendere il cosiddetto modello Albania sui migranti, prevedendo la realizzazione di nuovi hub per il rimpatrio degli irregolari in paesi terzi considerati sicuri e finanziati con risorse comunitarie. Il tennis: si ferma al primo turno la corsa di Lucrezia Stefanini nel WTA 1000 di Toronto, battuta 7-6-6-3 dalla colombiana Camila Osorio. Rinviata questa sera a causa maltempo, la sfida tra Elisabetta Cocciaretto e l'australiana Gibson. Ed è tutto, a più tardi. Radio Calima.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana di agosto. Ariete, energia e ottimismo sono le parole d'ordine per voi oggi. Nuove opportunità di viaggio o di studio possono presentarsi, offrendovi nuove prospettive. Amore e avventura vanno di pari passo, rendendo questa giornata indimenticabile. Toro, la prudenza e la determinazione vi porteranno a riconsiderare alcune delle vostre strategie a lungo termine, sia in campo professionale che personale. È un buon momento per fare investimenti, sia emotivi che finanziari. Gemelli, la vostra natura innovativa vi guida verso nuove scoperte creative. Nel lavoro questo potrebbe significare l'adozione di nuove tecnologie o metodologie. L'amore vi sorride con possibilità di incontri stimolanti. Cancro, sensibilità e intuizione sono al massimo oggi, permettendovi di comprendere profondamente le esigenze di chi vi sta intorno. Questa capacità vi sarà utile sia al lavoro che in famiglia, dove il vostro sostegno sarà molto apprezzato. Leone, qualcosa potrebbe non andare come previsto oggi e tra tensioni personali e imprevisti nel lavoro vi sembrerà di combattere contro tutto e tutti. In questi casi mantenere la calma è essenziale. Vi servono sangue freddo e tanta pazienza. Vergine, la stanchezza accumulata si fa sentire e il contrasto tra doveri quotidiani e sogni di evasione potrebbe generare un po' di confusione interiore. Cercate di prendervi più tempo possibile per rallentare e riposare. Bilancia, avete diritto a vivere l'estate in modo sereno, senza ansie o corse contro il tempo. E allora delegate, accettate l'aiuto di chi vi vuole bene e non isolatevi. La vita è vostra e va vissuta secondo le vostre inclinazioni e passioni. Scorpione, qualche critica o una notizia sgradita potrebbero abbattervi più del dovuto. In questi casi cercate di non chiudervi in voi e di non prendere tutto sul personale. Il vostro corpo lancia segnali chiari, ascoltatelo e rispettate i suoi ritmi. Sagittario, a chi si sente sempre un passo indietro rispetto agli altri, smettete di confrontarvi. Ognuno ha il proprio ritmo e il proprio tempo e i vostri sono perfetti così come sono. Concentratevi su ciò che avete e su ciò che siete. Capricorno, siete in un momento di passaggio, qualcosa non gira come vorreste, ma proprio da questa difficoltà potrebbe nascere una svolta. All'orizzonte si profila un cambiamento significativo, capace di influire sul vostro percorso. Acquario, State vivendo un'estate intensa e movimentata, anche se dentro di voi cresce il desiderio di staccare la spina. Le giornate piene e le responsabilità vi pesano un pochino, ma non lasciate che lo stress rovini il vostro umore. Pesci, siete degni d'amore, anche se vi hanno fatto credere il contrario. Le cicatrici non vi rendono meno belli, ma più veri. Non cercate di piacere a tutti, piacete innanzitutto a voi. Oggi vi saluto con le parole di Thomas Dreyer. Non puoi accrescere la pace e la buona volontà nel mondo se non riesci a creare un'atmosfera di armonia e amore dove vivi e lavori. Ciao a tutte e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
0: Radio Calima, la radio in Canarias.
5: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
7: 1998.

0: hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Raccogliamo le esperienze in terapia. Cioè, uno in terapia ci va perché, insomma, deve metabolizzare cose, raccontare,
1: guarire, trovare
0: invece,
1: il proprio equilibrio.
0: Pare, i maggiori traumi accadono proprio mentre uno ci va.
1: Ecco.
0: Allora, cominciamo con: mi è arrivato un attacco di panico in seduta e per calmarmi mi ha fatto vedere dei meme su Facebook la mia psicologa, ovviamente.
1: Beh, almeno si sono fatti due risate.
0: Ma speriamo abbia funzionato. Ho portato il mio cane con me, ha scorreggiato così tanto che abbiamo dovuto proseguire la seduta con tutti i balconi spalancati. Io non c'ho parole, veramente.
1: Mamma mia, sono
0: gli dai da mangiare a sto cane. Vado dalla psicologa perché ho rimosso interi anni della mia vita e dopo 5 sedute mi ha detto che era inutile andare perché tanto non mi ricordo niente.
1: Nel frattempo si è intascata tutti i soldini.
0: Esatto.
1: Che furba.
0: Esatto. Si era assentata un mesetto per un corso di aggiornamento sulla biodanza che prima di allora non aveva mai praticato e quando è tornata ha cominciato a parlare per intere sedute di numeri del destino, segni zodiacali e angeli custodi. Alla fine di ognuno di questi deliri mi proponeva di acquistare prodotti come tisane, quarzi, integratori, ciondoli, soprammobili, bla bla bla bla bla, da lei accuratamente esposti in studio come in un negozio. Ormai sono 2 anni che vado da un'altra.
1: Fatto
0: mazza,
1: bene.
0: Qua siamo, capito? Cioè,
1: questo business.
0: Comunque posso dire,
1: donna,
0: io ho avuto una terapeuta, una psicologa meravigliosa che ancora ricordo, le voglio bene. Però in effetti a volte mi succedeva che era lei che, cioè, ero io che faccio terapia a lei.
1: Andiamo bene.
0: Succede. Vabbè, comunque deve essere un lavoro, cioè un bellissimo lavoro, ma io mi chiedo, questi poi ce vanno loro dallo psicologo? Perché, cioè,
1: io penso di sì. Serve.
0: Chiudiamo con: mi ha detto di unire pollice e mignolo insieme e ha iniziato a farmi domande cercando lui stesso di separarli. Secondo lui, se avessi mentito, le dita si sarebbero separate, altrimenti sarebbero rimaste unite. A fine seduta mi ha prescritto circa 4-5 prodotti omeopatici. Che dire, ho cambiato dottore.
1: No, lo so, io sto provando a fare questo esercizio.
0: No, così. Vabbè, okay. Voi non potete vedere. Io e Cecilia ci diamo da fare nel fuori onda con l'esercizio, ma mi sa che tanto questo è un cialtrone, lascia perdere.

0: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al +34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: E siamo giunti alla fine della prima puntata della settimana del Comedy Radio Show in questo lunedì. Che dire, è andata bene, no?
1: Beh, penso di sì. Beh, due risate ce le siamo fatte come sempre.
0: Quello sempre.
1: Io ancora sto facendo l'esercizio con le dita.
0: Ma comunque ci stanno proprio gli psicologi.
1: Che sono più matti dei pazienti.
0: Sì, complimenti. Ma infatti ricordiamo che andare in terapia non è da matti, anzi, chi non ci va è matto.
1: È vero.
0: Colpa dei matti ci dobbiamo andare noi. Bene, ci sentiamo domani con Cecilia Pedrosa l'ermosa briosa
1: e Alessandra Bellotti la quappa.
0: Domani qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Ciao.

0: Bentrovati, buon lunedì 3 agosto con il GR delle buone notizie. Stop alle finte recensioni fatte in serie, spesso col supporto della I. Agicom, quindi l'antitrust, per correre ripari ha diffuso le nuove regole per poter fare una recensione online. La prima è che bisognerà dimostrare di essere stati veramente in quel locale o di aver fatto veramente quell'acquisto esibendo uno scontrino. L'autorità garante della concorrenza del mercato ha pubblicato lo schema di linee guida volte a orientare le imprese nell'adozione di accorgimenti idonei ad assicurare il rispetto dei requisiti di liceità delle recensioni online. Copenaghen si conferma leader nel turismo sostenibile e partecipativo. La capitale della Danimarca ha annunciato l'estensione di CopenPay, il programma che premia visitatori in cambio dei loro comportamenti responsabili, trasformandolo in una piattaforma attiva tutto l'anno. Dopo il successo delle precedenti iniziative, CopenPay è ripartito il 22 giugno. L'obiettivo è incentivare un nuovo modo di viaggiare in cui il turista sia protagonista attivo. Il progetto consente ai visitatori di ottenere premi e vantaggi in cambio di azioni positive per l'ambiente e la comunità locale. Viaggiare lungo la Via della Seta è possibile anche su rotaia grazie a un treno extra lusso che collega Pechino a Tashkent, quasi 4.000 km in 20 giorni, ma in totale relax. Si parte da Pechino con una visita alla città proibita tra cortili silenziosi e tetti dorati che sembrano portare in un'altra epoca. Poi Xi'an con i guerrieri di terracotta che sembrano avere tutto tranne che oltre 2.000 anni. Poi si sale a bordo e il panorama cambia come una playlist in viaggio. Le metropoli lasciano spazio alle distese infinite del deserto del Gobi con quell'orizzonte sottile che sembra disegnato a matita. Ad agosto aspettiamoci un evento eccezionale, il cielo al tramonto si oscurerà completamente perché vi sarà un'eclisse di sole totale in Italia. L'appuntamento è per il 12 agosto e la percentuale di oscuramento del sole sarà molto alta. Se invece siete in viaggio in Europa, ad esempio in Islanda o in Spagna, forse potrete assistere all'eclissi totale. Questo perché l'ombra della luna si estenderà da Bilbao verso le isole Baleari, motivo per cui al nord Italia coprirà il 90% del sole. Al sud si vedrà meno in base al meteo. Per vederlo trovate un posto non in città con la visuale libera verso ovest. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio in Canarias.
2: Calima, rebobinas el tiempo.

0: Paella. Troverete tutti i gusti della paella tradizionale e in più quella vegana vegetariana. Tutte le nostre paellas sono senza glutine. Inoltre, trovi un'ampia selezione di vini canari. La paelleria è aperta tutti i giorni dalle 12.30 alle 22. Siamo nella nuova ubicazione nel Muelle de los Pescadores numero 2, in centro del Cotiglio. È consigliata la prenotazione al 641-94-3298 o sulla nostra pagina web lapaelleria.es.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
0: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand

0: En Canarias.
1: Es la hora 9:30 minutos.
2: Sono le 9:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. È giallo sui negoziati tra Stati Uniti e Iran dopo aver affermato che con Teheran c'è l'accordo su Hormuz e ce ne sarà anche uno sul nucleare. Il ministero degli esteri iraniano ha smentito le parole di Donald Trump affermando che al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti. Dopo l'incidente aereo che ha provocato la morte di 13 persone, di cui 7 italiane, in Perù, sono state sospese le operazioni di volo della compagnia aerodiana. Ieri il ministro del commercio estero e del turismo, Rogers Valencia, aveva riferito che il pilota del piccolo velivolo aveva segnalato un problema meccanico prima che si perdessero i contatti radio. Sempre ieri un terremoto di magnitudo 5.7 è stato registrato nella parte centrale del paese. Stava raccogliendo pomodori nelle campagne di Stagno Lombardo in provincia di Cremona, poi il malore e la corsa in ospedale, ma non c'è stato nulla da fare. Un cittadino straniero di 19 anni, secondo le prime informazioni, residente in provincia di Piacenza, è morto all'ospedale maggiore di Cremona, forse a causa del gran caldo. Un 43enne residente a Legnaro, Padova, è originario di Piove di Sacco, è invece morto dopo essere annegato nelle acque dell'isola di Sant'Andrea nella laguna di Marano in provincia di Udine. Secondo le prime informazioni sarebbe stato colpito da un arresto cardiaco. L'afa soffocante sull'Italia non demorde. La morsa del caldo con punte di 40 gradi non si allenterà almeno per un'altra settimana. Oggi tutte da bollino rosso tranne Messina e Reggio Calabria, le 27 città italiane monitorate. Allerta gialla per il maltempo invece in Abruzzo, Sicilia ed Umbria. Ed è tutto.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Cerchi un posto intimo nel cuore di Puerto del Rosario? Scopri a Mi Manera Gastro Bar, vincitore della Ruta della Tapas. Dalle specialità locali alla paella, fino ai frutti di mare e opzioni vegetariane. Una cucina mediterranea autentica a soli 10 minuti dall'aeroporto. Rilassati nella nostra terrazza e lasciati viziare dal nostro staff. Siamo in Callejon Eustachio Gopar 5, dietro l'Hotel Tamasite. Prenotazioni e catering al 642-104-806. Seguici su Instagram, @amimaneraftv. A Mi Manera Gastro Bar, dove ogni sapore è importante.
2: Radio Calima se confirma como un punto de referencia absoluto en el archipiélago, elegida por más de 247 mil personas y seguida fielmente por más de 106 mil oyentes, con un crecimiento extraordinario del 14,26% en 12 meses. ¿Quiere hacer despegar su negocio en Canarias? Haga escuchar su marca donde todos escuchan. Súmese a nuestro éxito.

0: Buongiorno da Marcello Salis. La Direzione Generale delle Emergenze del Governo delle Canarie ha innalzato lo stato di allerta portandola ad allerta massima per le temperature estreme nell'isola di Gran Canaria, in particolare nelle zone delle vette, dell'est, del sud e dell'ovest, dove si prevede che la colonnina di mercurio supererà i 40 gradi nel corso della giornata. Proprio a partire da questo lunedì, l'esercito di terra avvierà un piano di pattugliamento a piedi a bordo di veicoli militari lungo il territorio di Gran Canaria, con l'obiettivo prioritario di incrementare la vigilanza e agire come deterrente per garantire la sicurezza collettiva delle aree terrestri. Spostandoci a Tenerife, i vigili del fuoco dell'isola sono dovuti intervenire d'urgenza per un principio di incendio boschivo divampato nel comune di San Cristóbal de la Laguna, in prossimità di un gruppo di case. Una situazione che ha richiesto lo schieramento immediato dei soccorsi a causa dell'ondata di caldo estremo. Novità importanti anche dal fronte della gestione delle risorse naturali a Lanzarote, dove le autorità locali hanno deciso di prolungare di ulteriori 6 mesi lo stato di emergenza idrica su tutto il territorio isolano, nel tentativo di fronteggiare la scarsità d'acqua e migliorare le infrastrutture di distribuzione. Concludiamo con la scuola nell'isola di El Hierro, dato che il governo regionale ha annunciato che l'inaugurazione ufficiale del prossimo anno scolastico si terrà presso il centro di istruzione infantile e primaria Tigadai, nel comune di La Frontera. Un istituto preso a modello per aver implementato con successo il ciclo completo da 0 a 3 anni. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio en Canarias. Oh, mia.

0: verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
1: Comincia una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Diamo il via questa settimana insieme, diamo il benvenuto anche a questo nuovo mese di agosto. Sono Francesca Romana Macri e questa è l'ora che trascorriamo insieme all'insegna dell'Italia. Buon lunedì, buon 3 agosto. Spero che tanti di voi stiano per iniziare il periodo di ferie, ferie meritate, meritatissime e attesissime. Ma tra pochissimo partiamo con l'agenda, quindi le date che hanno segnato la storia d'Italia in questo 3 di agosto. Parleremo poi anche del principe della risata, il grande, grandissimo Totò, Antonio De Curtis. E poi, visto che è periodo di grande turismo nel nostro paese, vorrei anche ben vedere, andiamo a scoprire quali sono gli orrori oppure errori in tavola più commessi dai turisti. Restate con noi, si parte con Verdi, Bianchi e Rossi.

Diamo il via ufficialmente a questo 3 di agosto 2026. Sono Francesca Romana Macri e questo è Verdi, Bianchi e Rossi, quindi partiamo subito con l'agenda. Oggi è il 215esimo giorno del calendario gregoriano, quindi possiamo dire che mancano circa 150 giorni alla fine dell'anno. Ma torniamo indietro nel tempo, vediamo quindi cosa è successo esattamente il 3 agosto nella storia d'Italia. Partiamo dal 415 d.C., perché vicino a Gerusalemme vengono ritrovate le reliquie di Santo Stefano, il primo martire cristiano. 1158 viene fondata la città di Lodi, quindi auguri a questa meravigliosa città. 1492, mezz'ora prima dell'alba, Cristoforo Colombo salpa per Palos. Questo per il suo primo viaggio verso quelle che credeva fossero le Indie. Siamo nel 1978 invece, quando venne inaugurato a Milano il meraviglioso teatro alla Scala con l'opera Europa riconosciuta di Antonio Salieri. Tra l'altro, piccola parentesi, oggi è anche la giornata mondiale del cocomero, ricorrenza che cade, viene celebrata proprio oggi 3 di agosto. Vediamo però un po' di nati del giorno. Quindi chi spegne le candeline in questo 3 agosto sotto il segno del leone? 1941, Franco Menichelli, 84 anni, nato a Roma, è un ex ginnasta italiano e pensate che alle Olimpiadi di Tokyo ha vinto, dopo i due bronzi di Roma 1960, l'oro nella gara corpo libero, l'argento negli anelli e il bronzo alle parallele. 1963, compie oggi 62 anni Giovanni Francini, nato a Massa in Toscana, ex difensore di Torino, Napoli e Genoa. Tanti auguri anche a Pietro Ottoni, importante giornalista e saggista italiano che ricordiamo oggi. Auguri anche a chi fa l'onomastico oggi, a chi si chiama Lidia, perché oggi appunto è Santa Lidia, discepola di San Paolo. C'è anche un proverbio di questo lunedì di agosto: le campane non si ascoltano. È un detto popolare legato alla tradizione contadina e significa che ad agosto possiamo dormire di più perché la vita rallenta. E meno male.

0: vostri messaggi che arrivano sono veramente tanti, come sempre. Siete belli attivi anche in questo lunedì 3 di agosto. Immagino che tanti saranno al mare, ma c'è Stefano che ci scrive: ciao ragazzi, oggi mi avete fatto tornare indietro nel tempo parlando del 3 agosto e della fondazione di Lodi. Da lodigiano di origine non potevo non intervenire. E poi ci fa anche una postilla sul proverbio: ripetiamo, di agosto le campane non si ascoltano. Stefano ci dice sempre che lo ha fatto sorridere perché descrive perfettamente l'idea delle ferie che per tanti stanno ancora per arrivare. Grazie Stefano. E poi c'è Martina che dice: ciao a tutta la squadra di Verdi, Bianchi e Rossi, sentendo che oggi è la giornata mondiale del cocomero, mi è venuta voglia proprio di una bella fetta di cocomero. Anche perché poi c'è una piccola parentesi: c'è chi la chiama anguria, chi cocomero, insomma regione in cui vai o comunque in cui stai, soprannome per il cocomero, l'anguria e quant'altro che trovi. Martina, una fetta anche per noi, grazie.
1: Parlami d'amore, cambia la visione,

0: Sempre insieme nel lunedì di Verdi, Bianchi e Rossi chiudiamo la parentesi con l'agenda, cari amici, e tra pochissimo parliamo invece di un grandissimo personaggio della storia italiana. Lui viene anche chiamato e soprannominato il principe della risata ed è proprio di Totò, Antonio De Curtis, che parleremo tra pochissimo in ambito di personaggi che appunto hanno segnato la storia del nostro paese qui a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, Bianchi, Rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita

0: Dormitorum, gente sveglia.
1: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
2: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
1: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
2: Así la quiero yo.
1: Una bandera.
2: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
1: Islas Iguales.
3: Hai voglia di dolce? Da Mil Deseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mil Deseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram, @mildeseos2015. 2015, il sapore dei tuoi desideri.

E il suono di Verdi, Bianchi e Rossi, siamo insieme cari amici in questo lunedì e arriva il momento di parlare di personaggi che hanno reso veramente nota l'Italia all'estero, ma che hanno reso grande anche il nostro paese. E ci sono artisti che attraversano il tempo e artisti che riescono a superarlo. Oggi voglio parlarvi di Totò, perché il grande Totò appartiene senza dubbio alla seconda categoria, ovvero artisti che riescono a superare il tempo e rimanere negli anni presenti, non solo nella cultura napoletana ma anche in quella italiana in generale. Il grande Antonio De Curtis, nato a Napoli nel 1898, è passato alla storia anche come il principe della risata. È stato uno dei più grandi protagonisti dello spettacolo italiano del Novecento e lui è stato un attore, comico, poeta e autore. Totò infatti ha saputo trasformare la comicità, a mio avviso, in una forma d'arte senza precedenti, perché con il suo volto elastico, i suoi gesti inconfondibili e poi un linguaggio ricco di giochi di parole ha interpretato oltre 90 film raccontando l'Italia del dopoguerra con ironia e intelligenza. Dietro le risate però, nella sua comicità si nascondeva spesso una profonda riflessione sulla povertà, sulle ingiustizie sociali e sulla dignità delle persone più semplici. Accanto al cinema, Totò ha lasciato anche un'importante eredità letteraria. Non so se avete mai letto o sentito la sua poesia più famosa, A Livella. E ancora oggi un capolavoro della cultura napoletana, un testo che ricorda come davanti alla morte ogni differenza sociale scompaia e tutti gli uomini siano uguali. A quasi 60 anni dalla sua scomparsa, Totò continua a essere amato perché la sua comicità non appartiene ad un'epoca, ma va dritta dritta al cuore delle persone. E allora lo ricordiamo con una sua celebre battuta che racchiude perfettamente il suo spirito ironico e geniale. Signore si nasce e io, modestamente, io nacqui.

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:30 minutos.
2: Sono le 10:30 minuti. Radio Calima.
3: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Dopo i fatti di Ceuta e la chiusura dello spazio Schengen con la Spagna, continuano gli attacchi di Madrid al governo Meloni con il ministro Álvarez che punta il dito contro l'invasione di migranti in Italia. È il paese con il maggior numero di arrivi irregolari in Europa, non è capace di risolvere la situazione come ha fatto invece la Spagna. L'Italia si prepara intanto a presentare all'Unione Europea una proposta per estendere il cosiddetto modello Albania. È giallo sui negoziati tra Stati Uniti e Iran. Dopo aver affermato che con Teheran c'è l'accordo su Hormuz e ce ne sarà uno anche sul nucleare, il ministro degli esteri iraniano ha smentito le parole di Trump, affermando che al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti. Un trentenne romeno è stato ucciso a coltellate a Vescovato in provincia di Cremona. Una persona è stata fermata. Al momento non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto. Il fendente mortale probabilmente è stato sferrato al culmine di una rissa con almeno 3 persone coinvolte. Sono almeno 6 morti nell'incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 2 agosto, sulla superstrada Terni-Rieti in località Colli sul Velino tra Lazio ed Umbria. Un camper si è scontrato con un autobus, coinvolgendo poi anche 2 auto. Siamo allo sport. Quarta giornata dei campionati europei di nuoto a Parigi. Medaglia d'argento per Filippo Pelati nel solo libero maschile e la quarta medaglia europea per l'azzurro. Enrica Piccoli chiude invece al quarto posto il solo libero donne. Ed è tutto. A più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana di agosto. Ariete, energia e ottimismo sono le parole d'ordine per voi oggi. Nuove opportunità di viaggio o di studio possono presentarsi, offrendovi nuove prospettive. Amore e avventura vanno di pari passo, rendendo questa giornata indimenticabile. Toro, la prudenza e la determinazione vi porteranno a riconsiderare alcune delle vostre strategie a lungo termine, sia in campo professionale che personale. È un buon momento per fare investimenti, sia emotivi che finanziari. Gemelli, la vostra natura innovativa vi guida verso nuove scoperte creative. Nel lavoro questo potrebbe significare l'adozione di nuove tecnologie o metodologie. L'amore vi sorride con possibilità di incontri stimolanti. Cancro, sensibilità e intuizione sono al massimo oggi, permettendovi di comprendere profondamente le esigenze di chi vi sta intorno. Questa capacità vi sarà utile sia al lavoro che in famiglia, dove il vostro sostegno sarà molto apprezzato. Leone, qualcosa potrebbe non andare come previsto oggi e tra tensioni personali e imprevisti nel lavoro vi sembrerà di combattere contro tutto e tutti. In questi casi mantenere la calma è essenziale. Vi servono sangue freddo e tanta pazienza. Vergine, la stanchezza accumulata si fa sentire e il contrasto tra doveri quotidiani e sogni di evasione potrebbe generare un po' di confusione interiore. Cercate di prendervi più tempo possibile per rallentare e riposare. Bilancia, avete diritto a vivere l'estate in modo sereno, senza ansie o corse contro il tempo. E allora delegate, accettate l'aiuto di chi vi vuole bene e non isolatevi. La vita è vostra e va vissuta secondo le vostre inclinazioni e passioni. Scorpione, qualche critica o una notizia sgradita potrebbero abbattervi più del dovuto. In questi casi cercate di non chiudervi in voi e di non prendere tutto sul personale. Il vostro corpo lancia segnali chiari, ascoltatelo e rispettate i suoi ritmi. Sagittario, a chi si sente sempre un passo indietro rispetto agli altri, smettete di confrontarvi. Ognuno ha il proprio ritmo e il proprio tempo e i vostri sono perfetti così come sono. Concentratevi su ciò che avete e su ciò che siete. Capricorno, siete in un momento di passaggio, qualcosa non gira come vorreste, ma proprio da questa difficoltà potrebbe nascere una svolta. All'orizzonte si profila un cambiamento significativo, capace di influire sul vostro percorso. Acquario, state vivendo un'estate intensa e movimentata, anche se dentro di voi cresce il desiderio di staccare la spina. Le giornate piene e le responsabilità vi pesano un pochino, ma non lasciate che lo stress rovini il vostro umore. Pesci, siete degni d'amore, anche se vi hanno fatto credere il contrario. Le cicatrici non vi rendono meno belli, ma più veri. Non cercate di piacere a tutti, piacete innanzitutto a voi. Oggi vi saluto con le parole di Thomas Dreyer. Non puoi accrescere la pace e la buona volontà nel mondo se non riesci a creare un'atmosfera di armonia e amore dove vivi e lavori. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio in Canarias.
4: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
5: 1967.
6: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paese

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto, e rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute: il furto d'amore sarà punito, disse, dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva: addio bocca di rosa, con te se ne parte.

0: Tizio è un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: Radio Kalima. Abbiamo parlato del grande Totò, il principe della risata, nonché anche principe Antonio De Curtis, qui a Verdi Bianchi e Rossi, in ambito di personaggi che hanno reso grande l'Italia e che hanno lasciato veramente un segno nella cultura del nostro paese. Sono arrivati tanti vostri messaggi, anche audio e vocali, che hanno citato parti delle poesie, delle opere del grande Totò. Infatti c'è Maria che dice: buongiorno, una curiosità su Totò che mi ha sempre colpito è il fatto che dietro il personaggio comico ci fosse un uomo molto profondo, amante della poesia e della scrittura. La sua Alivella, che tra l'altro vi consiglio di rivedere, perché c'è un bellissimo video su YouTube dove c'è proprio lui che la recita in prima persona, quindi vi consiglio, se non l'avete mai sentita, di ascoltarla. Con la sua Alivella, dice Maria, oggi riesce ancora a emozionare perché parla di un valore universale, siamo tutti uguali davanti alla vita. Grazie Maria. E poi c'è Rachele che dice: volevo ringraziarvi per aver ricordato Totò, mio nonno adorava i suoi film e da piccola anche io li guardavo con lui. Ecco, bisognerebbe far fare anzi ai più giovani e ai ragazzi una bella full immersion nei film di Totò, perché col bianco e nero si può pensare che siano dei film arretrati, retro, diciamo così, invece parlano di realtà e sono comici tutt'oggi.

0: lunedì di verdi, bianchi e rossi quando andiamo in tavola, quasi addirittura d'arrivo del nostro appuntamento di oggi, perché ci sono tanti turisti in questo periodo nel nostro paese, ce ne sono tanti in generale, però voglio parlarvi di errori, anzi orrori, che i turisti, soprattutto dagli Stati Uniti d'America, fanno quando vengono in Italia. Ne parliamo tra poco qui a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Che fame! Vorrei mangiare qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
3: Al Cutiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
2: Fanno solo pizza?
3: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese, con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
2: Fantastico! E dove si trova?
3: La pizzeria Marameo è in calle Tres de Abril, all'ingresso del Cutiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
4: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
5: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
4: Suono digitale per

Arriviamo in quest'ultima parte del lunedì insieme, 3 di agosto, sono Francesca Romana Macri e sediamo assieme a tavola. Anzi, magari è capitato a tanti di voi di sedere accanto a un turista oppure di vederlo al ristorante, magari ristoratori siete voi in prima persona, e di vedere alcuni errori, che io però sinceramente chiamo orrori, commessi proprio a tavola. Perché se c'è una cosa che mette d'accordo tutti gli italiani da nord a sud è il grande, anzi grandissimo rispetto della tavola. Ci sono delle cose che non vanno assolutamente fatte, i turisti a volte non lo sanno e commettono dei veri e propri crimini gastronomici. Tra i più celebri c'è sicuramente il cappuccino ordinato dopo pranzo o addirittura dopo una cena abbondante. Per noi italiani è impensabile, cappuccino soltanto a colazione. Non è una regola universale, però diciamo che più o meno vale così. Poi c'è la pasta, altro tasto dolente, perché c'è, è capitato, leggevo poco fa, qualcuno che in Italia chiedesse il ketchup sugli spaghetti. Cioè, poi vabbè, chi vuole spezzarli prima della cottura, chi chiede un po' di parmigiano anche sulla pasta, non lo so, a vongole con il pesce. Poi tra i vari orrori non mancano anche le pizze personalizzate più improbabili, pizza con l'ananas, col pollo, salse di ogni tipo. E secondo me è vero che i turisti commettono questi orrori gastronomici in Italia, però dovrebbe esserci anche qualcuno, il ristoratore, che è ovvio che non si può opporre qualora venisse chiesta qualcosa sempre all'interno del menù. Però ad esempio il cappuccino dopo cena, non è che il ristoratore può dire no, guarda, non te lo do. Però questi turisti secondo me dovrebbero essere ben istradati per evitare di commettere questi orrori gastronomici. In Italia poi, se lo fanno all'estero tanto quanto.

E anche oggi finisce questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Io come sempre vi ringrazio, sono tanti i vostri messaggi. Abbiamo iniziato insieme questa nuova settimana, tra l'altro il primo lunedì di agosto. Io sono Francesca Romana Macri e vi ricordo che ci sentiamo domani con Verdi, Bianchi e Rossi. Vi teniamo sempre compagnia. Ciao, a domani! Verdi,

0: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teperino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teperino è in Caie Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646-820078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 11:33 minutos.
2: Sono le 11:33 minuti. Radio Calina.
3: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. È giallo sui negoziati tra Stati Uniti e Iran dopo aver affermato che con Teheran c'è l'accordo su Hormuz e ce ne sarà anche uno sul nucleare. Il ministero degli esteri iraniano ha smentito le parole di Trump affermando che al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti. Secondo media libanesi intanto Israele avrebbe sganciato bombe al fosforo nel sud del paese. Dopo i fatti di Ceuta e la chiusura dello spazio Schengen con la Spagna continuano gli attacchi di Madrid al governo Meloni con il ministro Álvarez che punta il dito contro l'invasione di migranti in Italia. Intanto, secondo l'assessore alla presidenza e di governo dell'amministrazione di Ceuta, Alberto Gaitan, non c'è una stima ufficiale di quanti migranti siano entrati e di quanti siano realmente usciti da Ceuta. È morto dopo essersi fermato ad aiutare una donna che non conosceva. Federico Venco, 36 anni, residente a Samarate nel Varesotto, è stato travolto e ucciso nella tarda serata di sabato a Somma Lombardo da un 43enne che, secondo gli investigatori, lo avrebbe scambiato per un rivale in amore e investito volontariamente con l'auto. È proseguito per tutto il weekend il sentito omaggio nella camera ardente allestita presso il Parco Lambro a Milano a Don Antonio Mazzi, il fondatore di Exodus, morto venerdì scorso all'età di 96 anni. I funerali sono in programma oggi alle 15 alla presenza anche del sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Cinema e box office in chiusura, Spider-Man spodesta l'Odissea di Christopher Nolan. Il nuovo capitolo Brand New Day della saga di supereroi della Marvel esordisce al primo posto della classifica Cinetel. In 5 giorni di programmazione in Italia ha incassato quasi 16 milioni di euro. Ed è tutto, a più tardi. Radio Calima.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand dove

0: Buongiorno da Marcello Salis. La Direzione Generale delle Emergenze del Governo delle Canarie ha innalzato lo stato di allerta portandola ad allerta massima per le temperature estreme nell'isola di Gran Canaria, in particolare nelle zone delle vette, dell'est, del sud e dell'ovest, dove si prevede che la colonnina di mercurio supererà i 40 gradi nel corso della giornata. Proprio a partire da questo lunedì, l'esercito di terra avvierà un piano di pattugliamento a piedi e a bordo di veicoli militari lungo il territorio di Gran Canaria, con l'obiettivo prioritario di incrementare la vigilanza e agire come deterrente per garantire la sicurezza collettiva delle aree terrestri. Spostandoci a Tenerife, i vigili del fuoco dell'isola sono dovuti intervenire d'urgenza per un principio di incendio boschivo divampato nel comune di San Cristóbal de la Laguna, in prossimità di un gruppo di case. Una situazione che ha richiesto lo schieramento immediato dei soccorsi a causa dell'ondata di caldo estremo. Novità importanti anche dal fronte della gestione delle risorse naturali a Lanzarote, dove le autorità locali hanno deciso di prolungare di ulteriori 6 mesi lo stato di emergenza idrica su tutto il territorio isolano, nel tentativo di fronteggiare la scarsità d'acqua e migliorare le infrastrutture di distribuzione. Concludiamo con la scuola nell'isola di El Hierro, dato che il governo regionale ha annunciato che l'inaugurazione ufficiale del prossimo anno scolastico si terrà presso il centro di istruzione infantile e primaria Tigadai, nel comune di La Frontera. Un istituto preso a modello per aver implementato con successo il ciclo completo da 0 a 3 anni. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.

Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.

0: en Canarias.
1: Es la hora 12:32 minutos.
2: Sono le 12:32 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Da Ceuta sarebbero stati rimpatriati circa 73.000 migranti, mentre restano nelle strade tra le 3.000 e le 5.000 persone. Sono i dati forniti dal Ministero dell'Interno di Madrid e comunicati dall'assessore alla presidenza e di governo dell'amministrazione di Ceuta, Gaitán, che ha definito tardiva e insufficiente la risposta all'emergenza del governo di Madrid. Il Perù ha temporaneamente sospeso le operazioni della compagnia di voli turistici Aerodiana dopo che uno dei suoi aerei si è schiantato sabato nel sud del paese, causando la morte di 11 cittadini europei, tra cui 7 italiani. La misura si protrarrà fino alla fine delle indagini. È morto dopo essersi fermato ad aiutare una donna che non conosceva, Federico Venco, 36 anni, residente a Samarate nel Varesotto. È stato travolto e ucciso di proposito nella tarda serata di sabato a Somma Lombardo da un 44enne residente in provincia di Varese che, secondo gli investigatori, lo avrebbe scambiato per un rivale in amore. L'uomo, che ha precedenti per reati contro la persona, è ora in carcere con l'accusa di omicidio. Sempre più dipendenti vogliono conoscere quanto guadagnano i colleghi e adesso possono. A quasi 2 mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo 96-2026, che ha recepito in Italia la direttiva europea volta a rafforzare la parità di retribuzioni tra uomini e donne, le aziende hanno cominciato a ricevere le prime richieste, secondo quanto emerso da una prima indagine de Il Sole 24 Ore. Ed era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.

0: hambre. Me gustaría comer algo bueno y sabroso sin gastarme mucho.
1: Al Cotillo Fuerteventura está la Pizzería Marameo. Es una pizzería donde las pizzas están hechas de manos expertas según la tradición italiana.
0: ¿Hacen solo la pizza?
1: No, hacen también lasaña vegetariana, boscayola y la clásica boloñesa, con porciones realmente exageradas. Y luego el tiramisú es el más rico de la isla.
0: ¡Estupendo! ¿Y dónde está?
1: La Pizzería Marameo se encuentra en calle 3 de Abril, a la entrada del Cotillo, y está abierto todos los días, almuerzo y cena.
0: Llamo al 928-53-88-16 para reservar una mesa o para llevarme una pizza a casa.
2: Cerchi un posto intimo nel cuore di Puerto del Rosario. Scopri a Mi Manera Gastrobar, vincitore della Ruta de las Tapas. Dalle specialità locali alla paella, fino ai frutti di mare e opzioni vegetariane. Una cucina mediterranea autentica a soli 10 minuti dall'aeroporto. Rilassati nella nostra terrazza e lasciati viziare dal nostro staff. Siamo in Callejon Eustachio Gopar 5, dietro l'Hotel Tamasite. Prenotazioni e catering al 642-104-806. Seguici su Instagram, chiocciola a Mi Manera FTV. A Mi Manera Gastrobar, dove ogni sapore è importante.
3: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.

Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: En Canarias.
1: Es la hora 13:31 minutos.
2: Son las 13:31 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. In primo piano il Medio Oriente. Non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti. I colloqui erano ripresi dopo che l'esercito americano aveva sospeso i pesanti attacchi pianificati nel fine settimana contro l'Iran, fanno sapere fonti da Teheran. Lo stop è maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran, che ha ricostruito Trump parlando con i media sull'Air Force One. Questione migranti, immigrazione che diventa la sfida europea e che richiede una risposta europea, così la presidente della Commissione von der Leyen in una lettera al premier spagnolo Sanchez. La stessa von der Leyen delinea poi 5 aree chiave: prevenire arrivi degli irregolari attraverso cooperazione con paesi terzi, rafforzare i confini esterni, attuare sistemi di allerta, smantellare le reti dei trafficanti e rafforzare i rimpatri. La cronaca: sono 6 morti accertati e 34 i feriti per l'incidente che ha coinvolto un autobus e un camper e 2 auto avvenuto ieri sera sulla Terni Rieti. A fare il punto sulla tragedia la presidente della regione Umbria Proietti, che ha parlato di uno scenario di guerra esprimendo vicinanza ai parenti delle vittime. Un albanese di 24 anni è stato ucciso a coltellate a Vescovato in provincia di Cremona. Per il delitto è stato fermato un 32enne italiano che attualmente si trova piantonato in ospedale in attesa che venga chiarita la dinamica dei fatti. Siamo allo sport, agli europei di nuoto a Parigi. Filippo Pelati conquista la medaglia d'argento nel solo maschile, centrando il quarto podio personale della rassegna. Il 19enne ferrarese esegue una prova di alto livello con un esercizio dal coefficiente alto, decisivo il sorpasso sul russo Trofimov, scivolato fuori dal podio. È tutto, alla prossima edizione.

0: Calima.
1: Benvenuti a tutti, buon lunedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche oggi. Un nuovo giorno, una nuova settimana d'estate. Il caldo si fa sempre sentire, ma siamo più felici perché è il periodo più bello, più amato dalla maggior parte delle persone, compreso anche me. Ciao, sono Yuri Caliolo all'interno del nostro magazine. Anche oggi un bel po' di notizie e tanta musica da ascoltare. Tra poco parleremo delle città più belle da visitare a piedi. E come prima, in prima posizione, siamo felicissimi di sapere che ce n'è una italiana.

0: fantasia.
1: Questo è il periodo dove tante persone, tanti di noi vanno in vacanza, iniziano a visitare dei posti. Ci sono posti meravigliosi che magari sono perfetti da visitare con quei bus turistici, altri invece che devi per forza di cose visitare a piedi, non perché sei obbligato, ma perché è così bella quella città che ti spinge proprio a fare delle passeggiate. E in prima posizione in tutto il mondo come città più bella da visitare a piedi ce n'è una italiana ed è Roma, e ovviamente siamo felicissimi di tutto questo noi. Roma, questa città eterna, meravigliosa, è stata eletta per il terzo anno consecutivo la migliore città del mondo da esplorare a piedi, e non sta a significare che la città ha dei marciapiedi più comodi, no? Ma sta a significare che ha così tante bellezze che non puoi non perderti in questi vicoli, perché non ci sono solo le solite attrazioni turistiche, come per esempio il Colosseo, riconosciuto in tutto il mondo, ma tanti altri luoghi, ma proprio quelle stradine in cui tu ti ritrovi, ti perdi senza usare la mappa, senza usare Google Maps in questo caso, e resti affascinato. Quindi siamo felici di questo grande traguardo raggiunto nuovamente dalla nostra città eterna, appunto Roma. In tutto il mondo risulta essere la più bella.

Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Caglia La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri.

0: The Mag Special 3. 3 hit senza pausa. The Mag Special 3.
1: Nei nostri consueti viaggi all'interno di The Mag non parliamo, chiacchieriamo e basta, ma ascoltiamo anche tanta musica. Infatti adesso arriva il momento dello Special Fridge. Sono tre successi senza interruzioni.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:31 minutos.
2: Sono le 14:31 minuti. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Il ministro degli esteri spagnolo Álvarez, comparando la situazione migratoria della Spagna con l'Italia, attacca e afferma che in Italia si è sommersi da migranti a Lampedusa e che il paese con il maggior numero di arrivi regolari in Europa. Non si è fatta attendere la risposta dal governo italiano. Da gennaio di quest'anno oggi si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti regolari che è stato ottenuto proprio grazie alle politiche del governo Meloni, dicono dal Viminale. In Ucraina raid aerei hanno ucciso 6 persone e ne hanno ferito circa 15 nella penisola di Crimea annessa alla Russia e nella regione di Krasnodar, due popolari mete turistiche estive. Nello specifico, nella notte un raid in Crimea ha provocato 3 morti e 2 feriti, altre 3 persone sono morte e 13 sono rimaste ferite per la caduta di detriti di un drone nel sud della Russia. La cronaca: proseguono senza sosta le ricerche dei dispersi a Pistonina, nella zona sud di Messina, dove giovedì scorso è crollata una palazzina. Mancano ancora all'appello una donna e 2 uomini, mentre sono attesi oggi gli interrogatori degli indagati nell'inchiesta sul crollo. Sciopero in corso all'ex Ilva di Taranto, con i lavoratori che oggi fino alle 16 occuperanno le strade davanti allo stabilimento. Le associazioni datoriali chiedono un intervento del governo dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano, che ha disposto lo stop dell'area a caldo del polo siderurgico entro il 28 ottobre. Lo sport: agli europei di nuoto a Parigi, Filippo Pelati conquista la medaglia d'argento nel solo maschile, centrando il 4° podio personale della rassegna. Il 19enne ferrarese esegue una prova di alto livello con un esercizio dal coefficiente di difficoltà alto, decisivo il sorpasso sul russo Trofimov, scivolato invece fuori dal podio. È tutto, alla prossima edizione. Radio Calima.

In questi giorni basta camminare 5 minuti sotto il sole per arrivare a destinazione già stanchi. Dobbiamo fare una passeggiata, dobbiamo andare al supermercato a comprare una bottiglietta d'acqua, arriviamo già belli sudati, fradici, e ci sta perché fa parte dell'estate, fa parte del caldo. Ho pensato a chi non deve semplicemente fare delle piccole passeggiate, ma anche chi deve lavorare, no? sotto il sole. Beh, ci sono degli aggiornamenti importanti partiti da giugno, ma che continueranno anche per il mese di agosto, anche i primi di settembre. Appunto, tra poco parliamo di tutti i lavoratori che ogni giorno stanno sotto il sole.

0: più.
1: Che fame! Vorrei mangiare qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
2: Al Cutiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
1: Fanno solo pizza?
2: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese. Con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
1: Fantastico! E dove si trova?
2: La pizzeria Marameo è in calle 3 de Abril, all'ingresso del Cutiglio. Ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
1: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
3: Hai voglia di dolce? Da Mil Deseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mil Deseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cutiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2000. Il sapore dei tuoi desideri.
4: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

È partito il 17 giugno questo nuovo decreto e si concluderà il 31 agosto con l'opzione anche di allungarlo per i primi giorni di settembre. La Regione Veneto ha introdotto un divieto di lavoro all'aperto tra le 12.30 e le 16 nei giorni nelle zone in cui il sistema work limit segnala un rischio di calore alto. È importante precisare che non è uno stop automatico valido ogni giorno in tutta Italia, ma si tratta dell'ordinanza regionale numero 58 e riguarda il Veneto nei settori agricolo e florovivaistico, ma anche nei cantieri edili, nella parte delle cave, quando appunto l'esposizione prolungata al sole potrebbe fare del male a tante persone, perché sappiamo che stare tanto tempo sotto il sole, per di più lavorando e sudando, non è sicuramente una cosa piacevole, e quindi c'è questa possibilità di non lavorare quando le temperature sono troppo alte. Ed è bene sapere che ci sono anche delle applicazioni, delle mappe che ti mostrano proprio in quel determinato luogo, in quel determinato punto, che tipo di sole ci sarà, che tipo di calda, di afano che si potrà percepire. Quindi sarà molto più semplice appunto parlarne per decretare se quel giorno si va al lavoro o meno, perché la salute è sempre la cosa più importante.

0: DNA.
1: L'altro giorno, cari amici di The Mag, pensavo a quanto sia diventato complicato, no, organizzare un matrimonio. Inizi con due persone che vogliono dirsi di sì, cioè gli sposini, e poi nel giro di qualche mese ti ritrovi a discutere di centrotavola, di bomboniere, di parenti che non vedi dal battesimo, che comunque sono persone che devi invitare, e diventa sempre più stressante. Però le cose stanno cambiando.

0: Ristorante La Proa Casa Reyes. Pesce misto fritto, cernia fresca preparata alla griglia, al forno o al sale. Le nostre insalate nascono ogni giorno da prodotti freschi di giornata. Assapora il gofio scottato, le papas arrugadas, il formaggio di Forteventura e la nostra paella mista. Ti aspettiamo al Ristorante La Proa Casa Reyes, nel centro commerciale Melonera Splaia.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini. Alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
3: Casa Oliva in Arginegin presents its three options. Enjoy great breakfasts, sandwiches and the best pizzas at Casa Oliva with home delivery available. Discover Restaurante Arginegin, completely renovated. A fantastic terrace, delicious tapas, Canarian cuisine and a homemade menu of the day. And at Frutteria Peñate in the Ankara Shopping Center and now also in the center of Arginegin, we offer the best prices on fresh fruit and vegetables. Casa Oliva, Frutteria Peñate and Restaurante Arginegin.
4: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69 e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios. Il vostro fedele amico è sempre in forma.
5: En tu lista de lugares favoritos están tus islas. En tus islas, toda tu vida. Y cuando las vives, eres tu isla. Porque tus islas son tus islas. Y tus vacaciones aquí, sin ir más lejos, tu manera de vivirlas. Aquí tenemos nuestra propia forma de disfrutar y cuidar de nuestros rincones favoritos. Sé tu isla y disfruta de tus islas como solo quien las ama sabe hacerlo.
6: ¿Buscas el auténtico sabor de Italia en Gran Canaria? Descubre Colosseum, en Carrizal, a un paso del aeropuerto. Déjate seducir por nuestras pizzas DOC al horno de leña, maxi parrilladas, suplí, fritos y postres artesanales. Pura tradición mediterránea. Abrimos de miércoles a domingo de 6 de la tarde a 11 de la noche y te lo llevamos a casa gratis. Haz tu pedido al 650-684313. También por WhatsApp. Síguenos en Instagram @colosseum_carrizal. Colosseum, el templo del sabor italiano en tu mesa.
7: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta culturas.

0: causa. The Mag Special 3.
1: Si dice spesso che il matrimonio sia in crisi, no? Ci sono sempre meno persone che decidono di sposarsi, però in realtà se osserviamo le nuove generazioni dei più giovani, sembra che il problema non sia tanto sposarsi quanto dover seguire uno schema già scritto, no? Da qualcun altro negli anni, come si organizzano i matrimoni, chi devi invitare, chi non devi invitare. C'è stata una crescita dei ricevimenti più raccolti, il 90% appunto dei giovani decide di cambiare totalmente schema, quindi di non dover invitare per forza tutto il proprio albero genealogico, tutte le persone che abbiamo incontrato nella nostra vita, ma si punta sempre di più ad avere un numero ristretto delle persone che si vogliono vedere veramente, no? in quel giorno, sedute a dei tavoli appunto per festeggiare il matrimonio di due persone. Ci sono anche delle cose carine che si possono fare, tipo a Roma hanno inventato un luogo dove tu puoi andare a sposarti in un giorno. Non è un vero e proprio matrimonio, però è un inizio, no? Un po' come si fa a Las Vegas, ma anche in altri posti tipo Zanzibar, sono quei matrimoni farlocchi, però ti fanno capire effettivamente cosa potrebbe essere la vita con quell'altra persona per gioco, e poi puoi organizzare questo matrimonio, ma sempre più ristretto, senza spendere cifre esorbitanti. Quanti sono i veri amici da una parte e dall'altra? 10 e 10? Ne invitiamo 20. I parenti a cui tieni veramente sono altri 10? Va bene, facciamo un matrimonio con 30 persone, non per forza devono essere ricevimenti pieni, zeppi di 200-300 persone, è una cosa che non conta più così tanto.

0: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.
1: Radio Calima.

0: En Canarias.
1: Es la hora 15:30 minutos.
2: Sono le 15:30 minuti. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Il ministro degli esteri spagnolo Álvarez attacca il governo comparando la situazione migratoria della Spagna con l'Italia e affermando che Lampedusa è sommersa di migranti e che il paese con il maggior numero di arrivi regolari in Europa è proprio l'Italia. Non si è fatta attendere la risposta di Roma. Da gennaio di quest'anno a oggi si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti regolari che è stato ottenuto grazie alle politiche del governo Meloni, dicono dal Viminale. Il calo degli arrivi in Italia, avallato anche dai dati Istat sul rapporto migratorio interne internazionali dell'Istituto di Statistica, si prende che diminuiscono gli stranieri che arrivano nel bel paese, si attenua la fuga verso l'estero degli italiani. Il calo riguarda sia rimpatri di italiani sia di stranieri. Dall'estero è salito a 6 morti e 40 feriti il bilancio di un bombardamento di droni ucraini stamane, durante il quale i frammenti di un velivolo sono caduti su una spiaggia affollata nel sud della Russia. Lo ha riferito il governatore del territorio di Krasnodar, dove si trova la località balneare. Da oggi la carta d'identità cartacea non sarà più valida per l'espatrio, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. I cittadini che si recano all'estero dovranno essere muniti di CIE, passaporto o di un documento provvisorio rilasciato dai comuni. Quest'ultimo tuttavia non sarà accettato da tutti i paesi esteri. Lo sport: con il ciclismo, Pogacar correrà la Vuelta 2026. Lo sloveno sarà il capitano del suo team anche nella corsa a tappe spagnola, in programma dal 22 agosto al 13 settembre. Quello di Pogacar la Vuelta è un ritorno a 7 anni di distanza dall'unica apparizione sulle strade spagnole. È tutto, alla prossima edizione.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teferino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teferino è in Calle Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646-820078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta cultura.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. Grave fatto di cronaca a Fuerteventura, dove un bagnante di 53 anni ha perso la vita dopo essere stato soccorso in mare in arresto cardiocircolatorio presso la spiaggia di Butiondo nel municipio di Pacara. Nel frattempo l'Agenzia Statale di Meteorologia ha confermato l'avviso rosso per l'intera giornata a causa di temperature estreme che toccheranno i 40 gradi in diverse località dell'arcipelago, costringendo le autorità a mantenere le massime precauzioni. Sul fronte sociale ed energetico, l'isola di Fuerteventura celebra l'attivazione delle sue prime due comunità energetiche a Corralejo e El Cotillo, un progetto che permetterà ai residenti un risparmio collettivo di circa 33.000 euro all'anno sulla bolletta elettrica. Per lo sport si accende il dibattito a Gran Canaria dopo le indiscrezioni radiofoniche nazionali, secondo cui la candidatura dello stadio di Gran Canaria come sede del Mondiale di Calcio del 2030 sarebbe in serio pericolo. Infine, cresce l'attesa a Lanzarote per lo spettacolo astronomico delle Perseidi, le celebri stelle cadenti di agosto, che quest'anno beneficeranno di cieli limpidi e condizioni di oscurità ideali per l'osservazione da tutti i principali belvedere dell'isola. Per questa edizione è tutto, il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Calima, rebobinas el tiempo.
2: ¡1986!

0: Cerchi un posto intimo nel cuore di Puerto del Rosario. Scopri a Mi Manera Gastro Bar, vincitore della Ruta della Tapas. Dalle specialità locali alla paella, fino ai frutti di mare e opzioni vegetariane. Una cucina mediterranea autentica a soli 10 minuti dall'aeroporto. Rilassati nella nostra terrazza e lasciati viziare dal nostro staff. Siamo in Callejon Eustachio Gopar 5, dietro l'Hotel Tamasite. Prenotazioni e catering al 642-104-806. Seguici su Instagram, @AmimaneraFTV. Amimanera Gastro Bar, dove ogni sapore è importante.
1: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti, preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram, @Mildeseos2000. 2015, il sapore dei tuoi desideri. Viaggia senza interferenze, scarica l'app di Radio Calima.
2: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
1: Suono digitale perfetto e

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:32 minutos.
2: Sono le 16:32 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione. In primo piano gli esteri: 6 morti, tra cui 3 bambini, e 40 feriti, di cui 17 trasportati in strutture mediche. Questo è il bilancio aggiornato in seguito alla caduta dei frammenti di un drone ucraino su una spiaggia affollata sulla costa del Mar Nero in Russia. La notizia è stata diffusa dal governatore della regione, che ha accusato Kiev di aver preso di mira infrastrutture e civili. Il ministro degli esteri spagnolo Álvarez, comparando la situazione migratoria della Spagna con l'Italia, attacca Roma, affermando che Lampedusa è sommersa da migranti e che l'Italia è il paese con il maggior numero di arrivi di irregolari in Europa e che non è capace dunque di risolvere la situazione come ha fatto la Spagna. Fonti del Viminale ribattono, affermando che da gennaio di quest'anno ad oggi si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti irregolari, dati confermati anche dall'Istat. La cronaca: il ministro degli interni Piantedosi sarà mercoledì a Napoli per partecipare ad un incontro in prefettura con i sindaci dell'area flegrea colpita nei giorni scorsi da un terremoto 4.7. Intanto la procura di Napoli sta acquisendo documentazione nell'ambito di una serie di accertamenti finalizzati a fare luce sulla messa in sicurezza di alcuni costoni dei campi flegrei. Un uomo di 58 anni ed una donna di 40 sono rimasti gravemente feriti a Riesi, in provincia di Caltanissetta, da una prima ricostruzione. I due sono stati raggiunti da colpi di pistola. Secondo le indagini dei carabinieri, dietro la sparatoria ci sarebbe un movente personale. Lo sport: quarta giornata per i campionati europei di nuoto a Parigi. Poco fa l'Italia ha conquistato il bronzo nel team free di nuoto artistico. Le azzurre chiudono alle spalle della rappresentativa delle atlete neutrali e della Spagna. È tutto, alla prossima edizione.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Se vuoi gustare una fantastica paella a Fuerteventura, devi venire alla Paelleria. Troverete tutti i gusti della paella tradizionale e in più quella vegana vegetariana. Tutte le nostre paellas sono senza glutine. Inoltre, trovi un'ampia selezione di vini canari. La Paelleria è aperta tutti i giorni dalle 12.30 alle 22. Siamo nella nuova ubicazione nel Muelle de los Pescadores numero 2, in centro del Cotiglio. È consigliata la prenotazione al 641-94-3298. O sulla nostra pagina web lapaelleria.es.
2: ¡Qué hambre! Me gustaría comer algo bueno y sabroso sin gastarme mucho.
3: Al Cotillo Fuerteventura está la pizzería Marameo. Es una pizzería donde las pizzas están hechas de manos expertas según la tradición italiana.
2: ¿Hacen solo la pizza?
3: No, hacen también lasaña vegetariana, boscayola y la clásica boloñesa, con porciones realmente exageradas. Y luego el tiramisú es el más rico de la isla.
2: ¡Estupendo! ¿Y dónde está?
3: La pizzería Marameo se encuentra en calle 3 de Abril, a la entrada del Cotillo, y está abierto todos los días, almuerzo y cena.
2: Llamo al 928-53-88-16 para reservar una mesa o para llevarme una pizza a casa.
4: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: en Canarias.
1: Es la hora 17:31 minutos.
2: Sono le 17:31 minuti. Radio
3: Calima. Buonasera dalla redazione Via Libera, anche dalla Commissione Affari Europei della Camera, allo schema di decreto legislativo di attuazione dell'AI Act, che contiene le norme sul riconoscimento facciale. Dopo il rinvio della scorsa settimana è arrivato dunque l'ultimo parere favorevole, aprendo la strada all'esame del Consiglio dei Ministri atteso domani. Il parere è stato riformulato su giudice e PM, la maggioranza ha votato a favore mentre le opposizioni hanno lasciato i lavori prima del voto. Il Ministro della Cultura Giulia è stato contestato a Pozzuoli, dove si è recato in seguito al terremoto di magnitudo 4.6 registrato venerdì. Il ministro dell'interno Piantedosi sarà mercoledì a Napoli per partecipare ad un incontro in prefettura con i sindaci dell'area flegrea riguardo l'emergenza terremoto ai campi flegrei. Siamo agli esteri, 6 morti tra cui 3 bambini e 40 feriti, di cui 17 trasportati in strutture mediche. Questo è il bilancio aggiornato in seguito alla caduta di frammenti di un drone ucraino su una spiaggia affollata sulla costa del Mar Nero in Russia. Siamo allo sport, quarta giornata dei campionati europei di nuoto a Parigi, con nuove soddisfazioni dal nuoto artistico. Medaglia di bronzo per l'Italia nel team free, le azzurre chiudono alle spalle della rappresentativa delle atlete neutrali e della Spagna, argento invece per Filippo Pelati nel solo libero, quarto all'oro in questa edizione per l'azzurro. Dalle 19 di nuovo tuffi con speranze di podio sia nel trampolino uomini sincro 3 metri e poi nella piattaforma donne 10 metri. È tutto, alla prossima edizione. Radio Calima.
4: Somos la radio de tus artistas favoritos.
5: Rebobinas el tiempo.

0: quattro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Caglia La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2000. 2015, il sapore dei tuoi desideri.
2: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta culturas.

quello che ti voglio dire, poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. Grave fatto di cronaca a Fuerteventura, dove un bagnante di 53 anni ha perso la vita dopo essere stato soccorso in mare in arresto cardiocircolatorio presso la spiaggia di Butiondo, nel municipio di Pacara. Nel frattempo l'Agenzia Statale di Meteorologia ha confermato l'avviso rosso per l'intera giornata a causa di temperature estreme che toccheranno i 40 gradi in diverse località dell'arcipelago, costringendo le autorità a mantenere le massime precauzioni. Sul fronte sociale ed energetico, l'isola di Fuerteventura celebra l'attivazione delle sue prime due comunità energetiche a Corralejo e El Cotillo, un progetto che permetterà ai residenti un risparmio collettivo di circa 33.000 euro all'anno sulla bolletta elettrica. Per lo sport si accende il dibattito a Gran Canaria dopo le indiscrezioni radiofoniche nazionali, secondo cui la candidatura dello stadio di Gran Canaria come sede del Mondiale di Calcio del 2030 sarebbe in serio pericolo. Infine, cresce l'attesa a Lanzarote per lo spettacolo astronomico delle Perseidi, le celebri stelle cadenti di agosto, che quest'anno beneficeranno di cieli limpidi e condizioni di oscurità ideali per l'osservazione da tutti i principali belvedere dell'isola. Per questa edizione è tutto, il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias.
2: Calima, rebobinas el tiempo.

la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla.

0: en Canarias.
1: Es en la hora 18:31 minutos.
0: Sono le 18:31 minuti. Radio
2: Calima. Buonasera dalla redazione. Il ministro degli esteri spagnolo Álvarez, comparando la situazione migratoria della Spagna con l'Italia, attacca e afferma che Lampedusa è sommersa di migranti e che l'Italia è il paese con il maggior numero di arrivi irregolari in Europa. Da fonti del Viminale invece si apprende che da gennaio di quest'anno a oggi si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti irregolari. La conferma arriva anche dai dati Istat. Via libera della Commissione Affari UE della Camera allo schema di decreto legislativo di attivazione delle AI Act, che contiene le norme sul riconoscimento facciale. Dopo il rinvio della scorsa settimana è arrivato dunque l'ultimo parere favorevole, parere che è stato riformulato su giudice PM. La maggioranza ha votato a favore, mentre le opposizioni sul provvedimento hanno lasciato i lavori. L'ondata di calore continua ad attanagliare l'Italia, con temperature da record in gran parte del paese, dal centro nord al sud. Oggi il caldo raggiunge il suo apice, secondo i bollettini del Ministero della Salute sono 25 le città da bollino rosso, il livello massimo di allerta per le ondate di calore. La situazione resterà analoga anche nella giornata di domani e di mercoledì. Ultimo saluto oggi a Don Antonio Mazzi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per il funerale del fondatore di Exodus, scomparso venerdì a 96 anni, una chiesa piena di amici. Domani invece ultimo saluto a Franco Baresi, bandiera del Milan e della Nazionale, attesi migliaia di tifosi, i vertici del Milan e del mondo del calcio. L'Italia continua a recitare un ruolo da protagonista agli Europei di Nuoto Artistico di Parigi, un'altra medaglia della spedizione azzurra arriva dalla finale del Team Free, chiusa al terzo posto. Le azzurre chiudono alle spalle della rappresentativa delle atlete neutrali e della Spagna. Nella competizione sale a 8 il totale dei podi per l'Italia. È tutto, grazie per averci seguito.
3: Radio Calima. Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: ...1996.

0: trovi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
1: Si en el norte de Fuerteventura quieres disfrutar de una fantástica pizza auténtica napolitana, tienes que ir a la pizzería Teperino en El Cotillo. En nuestra terraza, sobre el océano, podrás comer además de la pizza, nuestros panuchil y los caprichos fritos. Todos hechos con los productos de la campaña y acompañado de una amplia selección de vinos y cervezas. Nuestro pizzero Luigi tiene 25 años de experiencia y nuestro horno es napolitano. La pizzería Teperino es en calle Pinto del Oro 3, en El Cotillo. Llama al 646 620078 y visítenos para un cóctel al atardecer.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

0: Cerchi un posto intimo nel cuore di Puerto del Rosario? Scopri a Mi Manera Gastro Bar, vincitore della Ruta della Tapas. Dalle specialità locali alla paella, fino ai frutti di mare e opzioni vegetariane. Una cucina mediterranea autentica a soli 10 minuti dall'aeroporto. Rilassati nella nostra terrazza e lasciati viziare dal nostro staff. Siamo in Callejon Eustachio Gopar 5, dietro l'Hotel Tamasite. Prenotazioni e catering al 642-104-806. Seguici su Instagram, @AmimaneraFTV. A Mi Manera Gastro Bar, dove ogni sapore è importante.
1: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta.

0: Bentrovati, buon lunedì 3 agosto con il GR delle buone notizie. Stop alle finte recensioni fatte in serie, spesso col supporto della I. Agicom, quindi l'antitrust, per correre ripari ha diffuso le nuove regole per poter fare una recensione online. La prima è che bisognerà dimostrare di essere stati veramente in quel locale o di aver fatto veramente quell'acquisto esibendo uno scontrino. L'autorità garante della concorrenza del mercato ha pubblicato lo schema di linee guida volte a orientare le imprese nell'adozione di accorgimenti idonei ad assicurare il rispetto dei requisiti di liceità delle recensioni online. Copenaghen si conferma leader nel turismo sostenibile partecipativo. La capitale della Danimarca ha annunciato l'estensione di CopenPay, il programma che premia visitatori in cambio dei loro comportamenti responsabili, trasformandolo in una piattaforma attiva tutto l'anno. Dopo il successo delle precedenti iniziative, CopenPay è ripartito il 22 giugno. Obiettivo è incentivare un nuovo modo di viaggiare in cui il turista sia protagonista attivo. Il progetto consente ai visitatori di ottenere premi e vantaggi in cambio di azioni positive per l'ambiente e la comunità locale. Viaggiare lungo la Via della Seta è possibile anche su rotaia grazie a un treno extra lusso che collega Pechino a Tashkent, quasi 4.000 km in 20 giorni, ma in totale relax. Si parte da Pechino con una visita alla città proibita tra cortili silenziosi e tetti dorati che sembrano portare in un'altra epoca. Poi Xi'an con i guerrieri di terracotta che sembrano avere tutto tranne che oltre 2.000 anni. Poi si sale a bordo e il panorama cambia come una playlist in viaggio. Le metropoli lasciano spazio alle distese infinite del deserto del Gobi con quell'orizzonte sottile che sembra disegnato a matita. Ad agosto aspettiamoci un evento eccezionale, il cielo al tramonto si oscurerà completamente perché vi sarà un'eclisse di sole totale in Italia. L'appuntamento è per il 12 agosto e la percentuale di oscuramento del sole sarà molto alta. Se invece siete in viaggio in Europa, ad esempio in Islanda o in Spagna, forse potrete assistere all'eclissi totale. Questo perché l'ombra della luna si estenderà da Bilbao verso le isole Baleari, motivo per cui al nord Italia coprirà il 90% del sole. A sud si vedrà meno in base al meteo. Per vederlo trovate un posto non in città con la visuale libera verso ovest. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Se vuoi gustare una fantastica paella a Fuerteventura, devi venire alla Paelleria. Troverete tutti i gusti della paella tradizionale e in più quella vegana vegetariana. Tutte le nostre paellas sono senza glutine. Inoltre, trovi un'ampia selezione di vini canari. La Paelleria è aperta tutti i giorni dalle 12.30 alle 22. Siamo nella nuova ubicazione nel Muelle de los Pescadores numero 2, in centro del Cotiglio. È consigliata la prenotazione al 641-94-3298. O sulla nostra pagina web lapaelleria.es.
2: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos, los colores de mi identidad.
3: Es un sentimiento que ondea, cuando se alza lo hace un pueblo.
2: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
3: Así la quiero yo.
2: Una bandera,
3: una sola voz, un gobierno de Canarias.
2: Islas Iguales.
1: Viaggia senza interferenze, scarica l'app di Radio Calima.
4: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
1: Suono digitale perfetto

0: en Canarias.
1: Es la hora 20:30 minutos.
2: Sono le 20:30 minuti.
3: Radio Calima.
4: Riavvolgi il tempo.

Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, 247.500.

0: In Radio Calima suena Ultimo, Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che sì.

Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.